eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun per rivolto.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,

marito mio, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol il detto mio, i voti suoni furono ignora al comun per

0: avvicinati e mira li tuoi giudici in volto.
1: E tu non che mai sarà?
0: Ti sguardi in quali sembia

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,

soffre in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona men pia lei

crudel, tu l'uccidesti, tu svenasti tuo figlio, scellerata Medea, fuggi dagli occhi miei, tu sei la reina, per tua

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole detto mi, i voti suoni furono ignora, al comun berri

soffrir alle femminili squadre, la gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempia.